0: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Scusa, come, perché?
0: Perché non me lo posso permettere.

0: ti potessi dire.
1: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
2: Sono le 4:03.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Just in time.
2: Radio Orologio.
3: Sono le 5:30.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito oggi cielo sereno su tutta la regione. Al mattino sulla costa soffrirà debole borino che poi girerà di brezza sulle zone occidentali, mentre tenderà a permanere a Trieste sul Carso. Temperatura minima 10 gradi, la massima 27, a 1000 metri 15, a 2000 metri 9. Domani cielo sereno su tutta la regione, di primo mattino possibili nebbie in Valcellina. Al mattino sulla costa soffrirà debole borino che tenderà a girare di brezza nel pomeriggio. Temperatura minima 11 gradi, la massima 26, a 1000 metri 14, a 2000 metri 8 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barbanera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barbanera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 29 settembre, Ariete. La motivazione irregolare delle prime settimane ritorna stabile e le tensioni residue trovano un equilibrio praticabile e duraturo. Toro, gli effetti sono sotto i riflettori e chiedono attenzione. Le incomprensioni con chi amiamo nascono da aspettative non dichiarate. Parliamone apertamente. Gemelli, martedì senza troppe scosse. Facciamo quello che va fatto con la solita efficienza. Niente di più, niente di meno. Semplice normalità. Cancro, la luna in Toro ci ancora alla terra. Oggi abbiamo voglia di cose concrete: cucinare, sistemare, curare le piante, toccare con mano la realtà vera. Leone, la prudenza è d'obbligo davanti a provocazioni inutili. Usiamo la forza per costruire e non per distruggere ciò che abbiamo creato finora. Vergine, Mercurio in Bilancia ci spinge alla ricerca di un accordo equo. Non è un compromesso al ribasso, ma capacità di trovare la quadra in una trattativa. Bilancia, momento solido, la nostra presenza ha un peso specifico e le conversazioni vanno nella direzione giusta, senza doverle guidare con troppa fatica. Scorpione, luna in Toro in opposizione, Marte in quadrato e la giornata richiede resistenza più che slancio. Non disperdiamo energie in direzioni secondarie. Sagittario, sul lavoro la spinta è ancora piena, usiamola per fare ordine prima che ottobre arrivi con la sua agenda già carica di impegni nuovi. Capricorno, luna in trigono dal Toro, si respira a pieni polmoni, senza Marte opposto il corpo si distende e scioglie le tensioni accumulate a settembre. Acquario, selezioniamo con cura le battaglie da combattere, a volte vincere significa semplicemente non partecipare a una disputa del tutto inutile. Pesci, una revisione delle entrate e delle uscite mensili porta delle sorprese positive. Barbanera consiglia di non rimandare quello che è già evidente. Almanacco Barbanera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata a chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 6:50.

0: Tre condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona è una soluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta l'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri italiani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini sollecita il governo a rompere con i vertici del Cairo. Verso il processo per omicidio di Chiara Poggi, aggravato dalla crudeltà e dall'odio, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ravvisando tra l'altro la compatibilità tra la sua scarpa e un'impronta. La riduzione dell'attività eruttiva dell'Etna ha permesso la ripresa del traffico aereo sullo scalo di Catania dopo quasi 3 giorni di ennesimo stop prorogato fino alla scorsa mezzanotte. Calcio, ben riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio col Belgio, 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caiode, Pio Esposito, e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
1: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. 2 weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, Padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
2: Scopri i segreti che si celano dentro a castelli, palazzi, parchi e giardini privati e pubblici del Friuli Venezia Giulia. Lasciati incantare da proprietari e guide specializzate che ti condurranno alla scoperta del meraviglioso patrimonio storico della regione. Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre, Castelli Aperti. Non perdere l'occasione di immergerti in un'atmosfera d'altri tempi. Info su consorziocastelli.it, Instagram e Facebook. Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: A Filautensilina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Ma buongiorno, benvenuti alla nuova puntata dell'almanacco, 29 settembre, Santi Michele, tanti auguri, che da oggi nasce il fumetto di Mafalda, 1964. 1944 invece la strage nazista di Marzabotto. Nati questo giorno Silvio Berlusconi, 1936, l'imprenditore, insomma, grande, il cavaliere. 1959 Raff, il grande cantautore italiano. Caravaggio, 1571, che gli artisti tra i massimi dell'umanità abbia mai conosciuto. Enrico Fermi, 1901, scienziato. Silvio Piola, invece, che è stato anche lui un calciatore, 1913. Felice Gimondi, invece, 1942, un ex ciclista. Daniel Pedrosa, 1985, che è un pilota motociclistico. E Andriy Shevchenko, invece, che è un ex calciatore, 1976. I dude di Google, Miguel de Cervantes, che venne il famoso scrittore spagnolo. Scomparsi oggi Emil Zola, che è autore tra i più rappresentativi del romanzo 1902, e nel 2010 Tony Curtis, che è un attore statunitense di grande fama internazionale.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: 55esima mostra regionale della mela a Pantianicco, a pochi chilometri da Udine. Dal 26 al 4 ottobre, due fine settimana con la marcia tra i meli, le gare sportive, il raduno piaggio e di auto sportive, l'animazione per bambini, il concorso dolci a base di mele e miele, aperto a tutti. Musica e ballo accompagneranno entrambi i fine settimana con DJ Michael Macor, Orchestra 90, Stefania Marchesi, DJ Bosco, Roger, La Voce del Sole, Cuori in Pista e per il gran finale l'orchestra Mary Maffeis. Mostra regionale della mela di Pantianicco. Seguici su Facebook o su prolocopantianicco.it.
2: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
3: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Good morning 101.
1: Sono le 7:29.
0: Good morning.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Che tu vedessi me.
1: Good morning 101.

0: Quest'anno, al Comunale di Monfalcone, dai forma al tuo teatro. Con la card della nuova stagione, dal 3 ottobre, puoi regalarti musica, prosa e grandi emozioni. Giusy Ferreri, Gegé Telesforo, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Sonix, Acrobati Volanti e tanti altri appuntamenti da scoprire. La card è in vendita da sabato 3 ottobre. Teatro di Monfalcone. Scegli il tuo spettacolo. Vivi la tua stagione.
1: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
0: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
2: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 29 settembre, Ariete. La motivazione irregolare delle prime settimane ritorna stabile e le tensioni residue trovano un equilibrio praticabile e duraturo. Toro, gli effetti sono sotto i riflettori e chiedono attenzione. Le incomprensioni con chi amiamo nascono da aspettative non dichiarate. Parliamone apertamente. Gemelli, martedì senza troppe scosse. Facciamo quello che va fatto con la solita efficienza. Niente di più, niente di meno. Semplice normalità. Cancro, la luna in Toro ci ancora alla terra. Oggi abbiamo voglia di cose concrete: cucinare, sistemare, curare le piante, toccare con mano la realtà vera. Leone, la prudenza è d'obbligo davanti a provocazioni inutili. Usiamo la forza per costruire e non per distruggere ciò che abbiamo creato finora. Vergine, Mercurio in Bilancia ci spinge alla ricerca di un accordo equo. Non è un compromesso al ribasso, ma capacità di trovare la quadra in una trattativa. Bilancia, momento solido, la nostra presenza ha un peso specifico e le conversazioni vanno nella direzione giusta, senza doverle guidare con troppa fatica. Scorpione, luna in Toro in opposizione, Marte in quadrato e la giornata richiede resistenza più che slancio. Non disperdiamo energie in direzioni secondarie. Sagittario, sul lavoro la spinta è ancora piena, usiamola per fare ordine prima che ottobre arrivi con la sua agenda già carica di impegni nuovi. Capricorno, luna in trigono dal Toro, si respira a pieni polmoni, senza Marte opposto il corpo si distende e scioglie le tensioni accumulate a settembre. Acquario, selezioniamo con cura le battaglie da combattere, a volte vincere significa semplicemente non partecipare a una disputa del tutto inutile. Pesci, una revisione delle entrate e delle uscite mensili porta delle sorprese positive. Barba Nera consiglia di non rimandare quello che è già evidente. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento col meteo della costa. Vediamo subito oggi cielo sereno su tutta la regione. Al mattino si offrirà debole buorino che poi girerà sulla brezza nelle zone occidentali. Temperatura minima 14, la massima 25, 6, 15 nodi il vento. Domani cielo sereno su tutta la regione, di primo mattino possibili nebbie in Valcellina. Al mattino sulla costa si offrirà debole buorino. Temperatura minima 11 gradi, la massima 26. Andiamo a vedere il grado lignano, soleggiato diffuso, venti che vanno fino a 21 km all'ora, temperatura dai 15 ai 20. Domani bel tempo, venti fino a 21 km all'ora, ma la temperatura va sui 13-25 gradi. Andiamo a vedere invece Jesolo, Bibione, Carle e Lido di Venezia. Oggi cielo sereno con venti fino a 12-22 km all'ora, temperatura dai 15-24 gradi. Domani nuvolosità scarsa, venti fino a 21 km all'ora, ma temperatura dai 16-24 gradi.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
2: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: Good morning 101.
5: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 3 condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona e un'assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, mai caduta all'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri Tajani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini usa parole durissime per i vertici del Cairo e chiama il governo ad agire di conseguenza.
1: Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi. Che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
0: Concluso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, in 4 giorni lo ha portato a Parigi, Lourdes e infine in Alsazia. L'estrema destra non è espressione di cristianesimo. Il Papa bolla come non cristiane le nuove formazioni di estrema destra come la AfD in Germania durante la conferenza stampa sul volo da Metz a Roma. Verso il processo per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ha spiegato in un dettagliato comunicato stampa: l'impronta 33 è compatibile con le misure di Sempio. Non ci sono nuovi elementi di prova, sottolinea il suo avvocato Angela Taccia, ma intanto sembra scontato il rinvio a giudizio. Facciamo il punto con Marco Mancini.
2: Per la seconda volta la Procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta relativa al delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è oggi indagato per omicidio pluriaggravato. Tra i nuovi atti depositati dai PM anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede dello stesso Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, anche se sembra ormai scontato che si andrà verso la richiesta del rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, ovvero omicidio pluriaggravato. Dal canto suo, la difesa di Sempio ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.
0: Intanto, da specifiche analisi sui road data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi. Risultanze idonee a scagionare 19 anni fa, scrive la procura, il fidanzato della giovane che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, l'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del DC9 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti, anche documenti del Ministero della Difesa riferiti a passate rogatorie della procura. Secondo indiscrezioni PM nell'udienza di mercoledì davanti al GIP, sono pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. Davide Rossi non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra dove aveva tentato di aggrapparsi. Questo l'esito della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dai RIS su richiesta della commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena, dove stamane riferiranno 2 consulenti. Accertate tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio. 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. Vittoria non scontata, dice il nostro CT. Linea a Bursa.
3: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. 4-1 alla Turchia, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più Esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Yılmaz, ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
4: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
3: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
5: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato oggi.
3: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
6: Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
7: 55esima mostra regionale della mela, a Pantianicco, a pochi chilometri da Udine. Dal 26 al 4 ottobre, due fine settimana con la marcia tra i meli, le gare sportive, il raduno piaggio e di auto sportive, l'animazione per bambini, il concorso dolci a base di mele e miele, aperto a tutti. Musica e ballo accompagneranno entrambi i fine settimana, con DJ Michael Macor, Orchestra 90, Stefania Marchesi, DJ Bosco, Roger, La Voce del Sole, Cuore in Pista e per il gran finale l'orchestra Mary Maffeis, mostra regionale della mela di Pantianicco. Seguici su Facebook o su prolocopantianicco.it.
8: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
6: 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
9: Ricamificio Spillo. Il ricamo che ti distingue.
10: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
9: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
10: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
9: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
10: Il ricamo che ti distingue.

0: Wow! Cos'è questo?
1: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
0: E sotto?
1: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
0: E le saune?
1: Sì, sono state completamente rinnovate.
2: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
3: Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdzlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
1: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
2: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
1: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
3: Sporco ostinato! Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
4: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
5: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
4: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:01.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Tre agenti dei servizi egiziani condannati in contumacia a 10 anni di carcere ieri dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona, non accertata la responsabilità nell'omicidio. La legale della famiglia, Alessandra Ballerini, chiede al governo di prendere atto procedendo con la richiesta di risarcimento, presente nella sentenza, e la rottura dei rapporti con il paese. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. Si terrà alle 10 alla Camera l'attesa audizione dei 2 consulenti nominati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato nel 2013 dalla finestra del suo ufficio a Siena. Non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta da almeno 2 persone corpulente, hanno spiegato ieri in una simulazione, aggiungendo di aver rilevato tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. La procura senese ha riaperto il caso, già archiviato 2 volte con la tesi del suicidio. Le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince con il 51,02% dei voti. Dopo di lui Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, è al 36,59% di preferenze. Fa discutere il candidato di Futuro Nazionale, Domenico Giannetta, che con il 10,94% dei voti si colloca terzo. Il seggio della Camera era stato lasciato dal forzista Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Caro carburanti, non bastano code sold out nei distributori con il price cap di Eni ed Eni Live, cui si sono affiancati gli sconti di P. Le organizzazioni di settore sono sul piede di guerra per la tutela dei distributori indipendenti o di brand medio-piccoli e chiedono un meccanismo per la riduzione dei prezzi stabile e generalizzata. Intanto i rincari fanno soffrire tassisti e camionisti che preparano la mobilitazione contro il caro carburanti. Autotrasportatori siciliani fermi dal 16 al 20 ottobre. Intelligenza artificiale ancora in primo piano. OpenAI avrebbe rinunciato al lancio del suo ultimo modello di intelligenza generativa GPT 6.1 Astra a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test, lo riporta il Wall Street Journal. Il responsabile dei sistemi di sicurezza della startup di Sam Altman dichiara che il modello ha ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani e ha mostrato una maggiore propensione all'inganno. Calcio, pronto riscatto della nazionale ieri sera in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio 4-1 degli azzurri in Turchia. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Kayode e Pio Esposito. Vittoria non scontata, commenta il nostro CT, mentre il rivale Montella rigetta le richieste di dimissioni evocate dal pubblico di casa. Venerdì il prossimo turno impegnativo in trasferta in Francia a punteggio pieno dopo l'1-0 ieri in Belgio. Ed è tutto, a più tardi.
3: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2, un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti, e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
4: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico Teatro Triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
0: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
5: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
2: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
3: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
1: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
4: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.

0: zia Giulia.
1: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 29 settembre, Ariete. La motivazione irregolare delle prime settimane ritorna stabile e le tensioni residue trovano un equilibrio praticabile e duraturo. Toro, gli effetti sono sotto i riflettori e chiedono attenzione. Le incomprensioni con chi amiamo nascono da aspettative non dichiarate. Parliamone apertamente. Gemelli, martedì senza troppe scosse. Facciamo quello che va fatto con la solita efficienza. Niente di più, niente di meno. Semplice normalità. Cancro, la luna in Toro ci ancora alla terra. Oggi abbiamo voglia di cose concrete: cucinare, sistemare, curare le piante, toccare con mano la realtà vera. Leone, la prudenza è d'obbligo davanti a provocazioni inutili. Usiamo la forza per costruire e non per distruggere ciò che abbiamo creato finora. Vergine, Mercurio in Bilancia ci spinge alla ricerca di un accordo equo. Non è un compromesso al ribasso, ma capacità di trovare la quadra in una trattativa. Bilancia, momento solido, la nostra presenza ha un peso specifico e le conversazioni vanno nella direzione giusta, senza doverle guidare con troppa fatica. Scorpione, luna in Toro in opposizione, Marte in quadrato e la giornata richiede resistenza più che slancio. Non disperdiamo energie in direzioni secondarie. Sagittario, sul lavoro la spinta è ancora piena. Usiamola per fare ordine prima che ottobre arrivi con la sua agenda già carica di impegni nuovi. Capricorno, luna in trigono dal Toro, si respira a pieni polmoni, senza Marte opposto il corpo si distende e scioglie le tensioni accumulate a settembre. Acquario, selezioniamo con cura le battaglie da combattere, a volte vincere significa semplicemente non partecipare a una disputa del tutto inutile. Pesci, una revisione delle entrate e delle uscite mensili porta delle sorprese positive, Barba Nera consiglia di non rimandare quello che è già evidente. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
3: L'oroscopo vi è stato offerto da
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
5: Good morning 101.
6: Sono le 9:51.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:02.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Operazione della Guardia di Finanza di Napoli che ha messo nel mirino la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato nel caso di una tratta specifica del calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste anche nei panettoni regalati a Natale. Garlasco, sulla base delle nuove consulenze depositate con accertamenti integrativi nella nuova inchiesta, è compatibile con il piede di Andrea Sempio l'impronta del killer, quella scarpa con la suola a pallini che compare sulla scena del crimine. Così la procura di Pavia, che ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Sempio e ha emesso un dettagliato comunicato stampa. La difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. L'avvocato Angela Taccia intanto sottolinea: non ci sono nuovi elementi di prova. Da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono poi controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi, risultanze idonee a scagionare 19 anni fa il fidanzato della giovane, scrive la procura, che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Si profila un nuovo scontro sul caso Regeni. Tre agenti dei servizi egiziani condannati ieri in contumacia a 10 anni di carcere dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso del ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona, non accertata la responsabilità dell'omicidio. La legale della famiglia, Alessandra Ballerini, ha chiesto al governo di prenderne atto, procedendo con la richiesta di risarcimento ma anche la rottura dei rapporti con l'Egitto. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. La procura di Roma va verso il ritiro della richiesta di archiviazione sulla strage di Ustica del giugno 1980, quando 19 precipitò nel Tirreno causando la morte di 81 persone. L'ambasciata francese avrebbe trasmesso alla Farnesina la disponibilità a trasferire tutta la propria documentazione, cosa che nell'udienza di domani a Roma potrebbe tenere aperti 2 fascicoli di indagine del 2008 e del 2022 contro ignoti. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in Piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
4: Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Meizlich ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
5: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
6: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
5: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
7: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno a tutti, anche questa mattina sulla regione splende il sole e bel tempo che durerà almeno per tutta questa settimana grazie alla presenza di un basso anticiclone su gran parte dell'Europa centro-orientale, anticiclone che ci porterà belle giornate e un po' di ventilazione nord-orientale. Scendiamo un po' più nel dettaglio sulle previsioni per la giornata di oggi. E avremo cielo in prevalenza sereno ovunque, temperature massime gradevoli e tra 25 e 27 gradi in pianura, 24-25 gradi sulla costa. Per quanto riguarda la giornata di domani, mercoledì, nessun cambiamento significativo per lo stato del cielo, sarà ancora tempo stabile con cielo sereno. Al mattino sulla costa soffierà Morino, che poi girerà brezza sulla costa occidentale tra Lignano e Grado, mentre tenderà a permanere a Trieste e sul Carso, seppure indebolito. E in quota in montagna sarà piuttosto mite e secco per il periodo, con zero termico a quasi 4.000 metri di altitudine. Anche domani comunque avremo temperature di giorno piuttosto gradevoli, con sopra i 25 gradi in pianura.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
4: Ma buongiorno, benvenuti a una nuova puntata dell'Almanacco, 29 settembre, Santi Michele, tanti auguri, che da oggi nasce il fumetto di Mafalda, 1964. 1944 invece la strage nazista di Marzabotto. Nati questo giorno Silvio Berlusconi, 1936, l'imprenditore, insomma, grande, il cavaliere. 1959 Raff, il grande cantautore italiano. Caravaggio, 1571, che gli artisti tra i massimi dell'umanità abbia mai conosciuto. Enrico Fermi, 1901, scienziato. Silvio Piola invece, che è stato anche lui un calciatore, 1913. Felice Gimondi invece, 1942, un ex ciclista. Daniel Pedrosa, 1985, che è un pilota motociclistico. E Andriy Shevchenko invece, che è un ex calciatore, 1976. I dude di Google, Miguel de Cervantes, che venne il famoso scrittore spagnolo. Scomparsi oggi Emil Zola, che è autore tra i più rappresentativi del romanzo 1902, e nel 2010 Tony Curtis, che è un attore statunitense di grande fama internazionale.
0: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
5: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info a filautensili.com.
6: Good morning 101.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti. E corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
2: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
3: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
2: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
3: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
2: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
3: Il ricamo che ti distingue.
4: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al Porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze. Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via, i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:32.
2: Punto Zero FM.

0: stringerti forte è spettacolare.
1: 55esima mostra regionale della mela a Pantianicco, a pochi chilometri da Udine. Dal 26 al 4 ottobre, due fine settimana con la marcia tra i meli, le gare sportive, il raduno piaggio e di auto sportive, l'animazione per bambini, il concorso dolci a base di mele e miele, aperto a tutti. Musica e ballo accompagneranno entrambi i fine settimana con DJ Michael Macor, Orchestra 90, Stefania Marchesi, DJ Bosco, Roger, La Voce del Sole, Cuori in Pista e per il gran finale l'orchestra Mary Maffeis. Mostra regionale della mela di Pantianicco. Seguici su Facebook o su prolocopantianicco.it.
2: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
3: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
4: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
3: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Troppo brutta per essere vera, l'Italia ha finito al tappeto col Belgio venerdì scorso a Roma. Molto bella quella che ieri ha dato spettacolo in casa della Turchia nel secondo match di Nations League. Un 4-1 che rasserena l'ambiente azzurro. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
1: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa, e Pio Esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Yilmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
2: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
1: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
3: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato.
1: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura.
0: Appuntamento dunque fra 3 giorni allo Stade France per gli azzurri rientrati nella notte a Coverciano, dove oggi alle 17 è in programma un allenamento a porte chiuse. Il gruppo ritrova i 10 calciatori che non hanno partecipato alla trasferta turca. Azzurri terzi nel girone, sentivate, dominato dalla Francia a punteggio pieno. Dopo l'1-0 al debutto in Turchia, la squadra di Zidane centra un altro successo in trasferta battendo il Belgio con l'identico punteggio. Rete della vittoria dei transalpini siglata all'88esimo da Olise. Nella Lega B, Bosnia e Svezia vincono rispettivamente 4-2 in Romania e 3-1 in casa con la Polonia. Doppio 0-0 in Georgia, Ucraina, Irlanda del Nord, Ungheria. Stasera tornano in campo i campioni del mondo dopo lo spettacolare 3-2 in casa dell'Inghilterra. La Spagna ospita la Croazia, seconda uscita anche per gli inglesi attesi dalla Repubblica Ceca. Basket, archiviata la prima giornata del campionato di Serie A, serata europea incentrata sul derby italiano. Si gioca Olimpia Milano, Virtus Bologna, sconfitti al debutto rispettivamente da Partizan e Fenerbahce. Al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. 2 italiani in campo anche in Eurocup, alle 18:30 attesa in Lituania dal Neptunas, mentre alle 20:30 Venezia ospita i tedeschi del Francoforte. Tennis, ultimo atto per 2 tornei cinesi, Hurkacz Davidovic-Fokina e la finale a Chengdu. A giocarsi il titolo ad Hangzhou saranno invece Medvedev e Rublev. Da giovedì il via al torneo di Pechino con 2 azzurri nei tabelloni principali. Flavio Cobolli sfiderà al primo turno il russo Safiullin. Per Jasmine Paolini debutto direttamente al secondo turno contro la vincente del confronto tra l'Ucraina Snigur e una qualificata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella. Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
4: sporco ostinato. Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi. Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
5: Quest'anno al Comunale di Monfalcone dai forma al tuo teatro. Con la card della nuova stagione dal 3 ottobre puoi regalarti musica, prosa e grandi emozioni. Giusy Ferreri, Gegé Telesforo, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Sonics, Acrobati Volanti e tanti altri appuntamenti da scoprire. La card è in vendita da sabato 3 ottobre. Teatro di Monfalcone. Scegli il tuo spettacolo. Vivi la tua stagione.

0: Giulia.
1: Punto Nutrizione, a cura della biologa nutrizionista, dottoressa Elisa Cosuta.
2: Buongiorno e bentornati a Punto Nutrizione. Nella scorsa puntata abbiamo visto come la digestione e la sazietà inizino già in bocca e come l'arte di masticare lentamente sia il primo superpotere gratuito per non svegliare il fegato e lo stomaco con un carico di lavoro impossibile. Oggi facciamo un passo successivo lungo la catena del pasto. Cosa facciamo subito dopo aver posato la forchetta? Diciamoci la verità. Il riflesso condizionato di quasi tutti, specialmente dopo il pranzo della domenica o dopo una giornata di lavoro faticosa, è uno solo: il divano. Oppure, per chi lavora in ufficio, restare incollati alla sedia davanti allo schermo, con la palpebra che cede, la testa che diventa pesante e quella classica sensazione di nebbia cognitiva e torpore che chiamiamo amichevolmente abbiocco. Pensiamo che buttarsi sul divano aiuti la digestione. Mi sdraio, così digerisco in pace. In realtà, immobilizzarsi all'istante dopo aver mangiato è il modo più rapido per rallentare lo svuotamento gastrico, favorire il reflusso e soprattutto mandare alle stelle la glicemia e l'accumulo di grasso. Oggi vi spiego perché dedicare solo 10 minuti ad una camminata leggera dopo il pasto è una delle strategie metaboliche più potenti ed efficaci scoperte dalla scienza. Cosa accade nel nostro corpo subito dopo aver mangiato un piatto di pasto o del riso? Il cibo viene scomposto, gli zuccheri entrano nel flusso sanguigno e la glicemia sale. A questo punto il pancreas rileva questo aumento e secerne insulina. L'insulina funziona come una chiave. Viaggia nel sangue, arriva alle cellule e apre le porte. Quindi, in questo modo, permette al glucosio di entrare per essere immagazzinato o bruciato. Se però noi siamo completamente immobili, sdraiati sul divano, i nostri muscoli sono a riposo totale, non hanno bisogno di urgente, insomma, di carburante. L'insulina deve spingere con più forza, i livelli del sangue rimangono alti e il glucosio in eccesso che non entra nei muscoli viene traghettato dritto verso le cellule adipose, trasformandosi in riserva di grasso, soprattutto viscerale. E dopo un'ora e mezza arriva il calo glicemico, sbadigli continui e nuova ricerca di dolcetti o caffè. Ma qui entra in gioco un meccanismo biologico geniale. I nostri muscoli posseggono delle porte speciali, chiamati trasportatori GLUT4. Quando un muscolo si contrae, anche con il movimento più semplice del mondo, come muovere le gambe a passo tranquillo, questi trasportatori si spostano sulla superficie della cellula e catturano il glucosio direttamente dal sangue, senza bisogno di chiamare in causa l'insulina. I vostri muscoli diventano letteralmente delle spugne attive, assorbono lo zucchero che sta entrando in circolo per usarlo all'istante come combustibile per il movimento. Il picco glicemico si appiattisce, il pancreas lavora con la metà dello sforzo e voi limiterete sicuramente quel collasso energetico tipico del primo pomeriggio. Ma i vantaggi non si fermano al metabolismo degli zuccheri, riguardano direttamente lo stomaco e l'intestino. Quando vi sdraiate subito dopo mangiato, eliminate l'aiuto della forza di gravità. La valvola che separa lo stomaco dall'esofago, il cardias, si trova a fronteggiare una pressione orizzontale dei succhi gastrici acidi, aprendo la strada a reflusso, acidità e bruciore alla gola. Restare in piedi e camminare a passo blando stimola la motilità naturale del tratto gastrointestinale, favorisce il passaggio del bolo dallo stomaco verso il duodeno, riduce la formazione di sacche di gas e spazza via quella sensazione di mattone che resta ferma all'altezza dello sterno per ore. Attenzione però, c'è un errore gravissimo da evitare. Camminata leggera non significa allenamento intenso. C'è chi pensa: ho mangiato tanto, adesso vado subito a correre, a fare sollevamento pesi o a pedalare forte per bruciare le calorie. Niente di più sbagliato. Durante la digestione, il sistema nervoso autonomo parasimpatico devia una quota importante di sangue verso gli organi viscerali, stomaco, fegato, intestino. Se voi iniziate un allenamento impegnativo, il corpo attiva il sistema simpatico di emergenza e dirotta con forza il flusso sanguigno verso i muscoli periferici e il cuore, togliendo l'apparato digerente. Risultato? Blocco della digestione, crampi allo stomaco, nausea e affaticamento estremo. L'attività ideale postprandiale deve essere a bassa intensità. Una passeggiata tranquilla, se siete in ufficio 10 minuti per andare a prendere un bicchiere d'acqua al piano di sotto facendo delle scale con calma, o fare due passi intorno all'edificio. Se siete a casa, sparecchiate, riordinate la cucina, fate una telefonata camminando per le stanze invece di stare sprofondati sulla poltrona. Ecco allora la semplicissima regola d'oro da portare nella vita di tutti i giorni, la regola dei 10-15 minuti di movimento morbido. Idealmente entro mezz'ora dalla fine del pasto, proprio quando il glucosio inizia a riversarsi nel flusso sanguigno. Provateci già da oggi. Finite di mangiare, posate le posate e invece di crollare sulla sedia a guardare lo schermo, alzatevi, uscite a fare due passi all'aria aperta se potete. La luce naturale aiuterà anche a sincronizzare i ritmi circadiani per il sonno serale. Se siete bloccati in casa o in ufficio, muovetevi, fate le scale, riordinate la cucina, camminate mentre fate una telefonata. Però mettiamo subito in chiaro una cosa fondamentale: il movimento non cancella una cattiva alimentazione. Non pensate di poter mangiare cibo spazzatura, fritti pesanti o prodotti ultra processati e poi, tra virgolette, risolvere tutto con 10 minuti a piedi. Se introducete cibi infiammatori o alimenti che il vostro intestino non tollera, la pancia si gonfierà comunque. La base resta sempre la qualità della materia prima, il cibo vero e l'ascolto del vostro corpo. Ma quando a un piatto sano ed equilibrato aggiungete questi 10 minuti di movimento leggero, fate bingo. Sostenete la digestione, la mente resta vigile senza nebbia cognitiva e i muscoli lavorano insieme a voi per tenere stabile l'energia tutto il pomeriggio. Mettetevi al volante della vostra salute con intelligenza, nutritevi con consapevolezza e poi date al corpo ciò per cui è programmato, ovvero il movimento. Il cibo vero è il vostro carburante di qualità e i muscoli sono il motore che lo fa girare al meglio. E a proposito di cibo vero e scelte consapevoli, la prossima settimana vi porto direttamente a casa mia. Scopriremo cosa non troverete mai nella dispensa di una biologa nutrizionista. Grazie per essere stati con me su Punto Nutrizione e buon proseguimento su Radio Punto Zero. Just
1: in time. Radio Orologio.
0: Sono le 11:15.
1: Punto Zero FM.

0: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
1: Scopri i segreti che si celano dentro a castelli, palazzi, parchi e giardini privati e pubblici del Friuli Venezia Giulia. Lasciati incantare da proprietari e guide specializzate che ti condurranno alla scoperta del meraviglioso patrimonio storico della regione. Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre, Castelli Aperti. Non perdere l'occasione di immergerti in un'atmosfera d'altri tempi. Info su consorziocastelli.it, Instagram e Facebook.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
1: Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11:32.
0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buongiorno a tutti, anche questa mattina sulla regione splende il sole e bel tempo che durerà almeno per tutta questa settimana grazie alla presenza di un vasto anticiclone su gran parte dell'Europa centro-orientale, anticiclone che ci porterà belle giornate e un po' di ventilazione nord-orientale. Scendiamo un po' più nel dettaglio sulle previsioni per la giornata di oggi e avremo cielo in prevalenza sereno ovunque, temperature massime gradevoli tra 25 e 27 gradi in pianura, 24-25 gradi sulla costa. Per quanto riguarda la giornata di domani, mercoledì, nessun cambiamento significativo per lo stato del cielo, sarà ancora tempo stabile con cielo sereno. Al mattino sulla costa soffierà Borino che poi girerà brezza sulla costa occidentale tra Lignano e Grado, mentre tenderà a permanere a Trieste e sul Carso, seppure indebolito. E in quota in montagna sarà piuttosto mite e secco per il periodo, con zero termico a quasi 4.000 metri di altitudine. Anche domani comunque avremo temperature di giorno piuttosto gradevoli, con sopra i 25 gradi in pianura.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
1: Sette secoli di storia, tre frammenti unici.

0: Un racconto europeo. La mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Meizlich ad Aquileia. Per la prima volta dopo 7 secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
1: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. 2 weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con Meteo Montagna. Cielo sereno su tutta la regione, in quota temperatura anche sopra la norma del periodo. 15 gradi a 1000 metri, 9 gradi a 2000 metri. Domani invece cielo sereno anche qui su tutta la regione, però potrebbe esserci qualche nebbia al mattino in Valcellina. Invece temperatura a 1000 metri 14, a 2000 metri 8 gradi. Andiamo a vedere invece a Sappada. Oggi abbiamo poco nuvoloso, venti che vanno fino a 22 km all'ora e dai 9 ai 17 gradi. Domani invece qualche nube sparsa, venti che fanno fino a 19 km all'ora e temperature dai 9 ai 17 gradi. Cortina d'Ampezza invece oggi abbiamo velato, poco nuvoloso, venti che vanno fino a 22 km all'ora, temperature dagli 11 gradi fino a 11-19 gradi. Domani invece nubi di passaggio, qualche nube sparsa verso sera, venti che vanno fino a 19 km all'ora, temperature dagli 11 ai 18 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Caro carburanti, dopo Eni anche Q8 Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Lo comunica il colosso che si impegna a supportare gestori e partner per garantire la sostenibilità economica della filiera. Intanto, dopo le lunghe code, i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto ai prezzi di carburanti per volere della controllante azzera Socar. Il Mimit registra con il suo osservatorio un effetto virtuoso con prezzi in ribasso in generale. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro. E mentre la Premier Meloni ringrazia per l'ascolto delle indicazioni del governo, il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Le associazioni di categoria però sono sul piede di guerra con gestori che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Assotir ha convocato una conferenza stampa poi per fare il punto sulla crisi del caro gasolio e presentare all'esecutivo un pacchetto di richieste per la tutela delle imprese. Esasperati per l'assenza di risposte invece, gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato il fermo dei trasporti e il blocco dei semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nello studio del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista ha gli uffici proprio di fronte all'abitazione di famiglia. Non è chiaro se nella perquisizione abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate. L'uomo intanto è stato accompagnato in questura. Si ignorano i motivi. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e viaggi all'estero. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, riscontrato anche l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno. La dolce vita e la Roma dei VIP e della politica perde un testimone importante. È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che dalla Hollywood sul Tevere all'ascesa di Berlusconi fino alle feste in stile La Grande Bellezza ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Classe 37, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 68 seguendo divi e scandali con scooter e macchina fotografica al collo. È stato anche fotoreporter di guerra per la FAO in Iraq, Iran, Turchia, Siria e Giordania. Negli anni 2000 ha collaborato con il sito Dagospia pubblicando libri in stile Cafonal. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
3: Wow, cos'è questo?
4: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
3: E sotto?
4: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
3: E le saune?
4: Sì, sono state completamente rinnovate.
5: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
6: Quest'anno, al Comunale di Monfalcone, dai forma al tuo teatro. Con la card della nuova stagione, dal 3 ottobre, puoi regalarti musica, prosa e grandi emozioni. Giusy Ferreri, Gegé Telesforo, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Sonics, Acrobati Volanti e tanti altri appuntamenti da scoprire. La card è in vendita da sabato 3 ottobre. Teatro di Monfalcone. Scegli il tuo spettacolo. Vivi la tua stagione.
7: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso.
0: Primadent, la clinica dentale giusta per te.
7: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a un chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
8: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
9: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
8: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist, un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani

0: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in Piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
4: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado. Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist. Un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani.

0: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
1: Domenica, 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via, i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
2: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
3: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto

0: Nello storico teatro triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13:02.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Dopo l'Eni anche Kuwait Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Intanto, dopo le code, i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto. Il Mimit con il suo osservatorio registra un effetto virtuoso. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro, mentre il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Associazioni di categoria però sul piede di guerra, con i gestori che lamentano la distorsione del mercato e la concorrenza sleale. Assopetroli Asso Energia chiede di estendere le misure di calmierazione e gli sconti anche alle vendite all'ingrosso e agli operatori indipendenti. Assotir intanto chiede tutele per le imprese dell'autotrasporto strangolate dal caro gasolio. Gli autotrasportatori siciliani incroceranno le braccia dal 16 al 20 ottobre. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati ad imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La GDF partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. 10 sono finiti agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e contanti nascosti nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, circostanza definita di straordinaria gravità dal GIP. Le indagini hanno riguardato anche la gestione dei materiali di scavo, sarebbero stati smaltiti come rifiuti non pericolosi, detriti contenenti tracce di amianto. Riscontrato poi l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, in particolare nel cantiere di Grotta Minarda in provincia di Avellino, con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno e in alcuni casi con appena 3 o 4 ore di riposo. Contestate retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
2: Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina, Pietra Catella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nei due studi del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista ha uffici anche di fronte all'abitazione di famiglia. L'uomo è stato poi accompagnato in questura, al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Non fu suicidio, ribadiscono in audizione alla Camera i consulenti nominati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio a Siena. Ieri nella perizia tecnica sono state evidenziate lesioni corporee non compatibili con la caduta e probabilmente provocate dall'aggressione da parte di almeno due persone. Oggi il dottor Robby Manghi ha seccamente contestato anche le disamine psichiatriche che avevano indotto la magistratura ad archiviare il caso con la tesi del suicidio.
4: Tesi suicidaria sostenuta con un ampio dispiego di uomini e mezzi per 12 anni finisce già qui, perché con una idoneità psicolesiva, psichica vicina allo zero e per dire 0,1, nel momento che io ho una idoneità lesiva, psichica, ben dimostrato dallo specialista della disciplina coinvolto uguale a zero, cosa posso trovare io di lesività che giustifica un gesto autosoppressivo efficace, se non un falso?
2: La dolce vita e la Roma dei VIP e della politica perde un testimone importante. È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che dalla Hollywood sul Tevere all'ascesa di Berlusconi fino alle feste in stile La Grande Bellezza ha raccontato 60 anni di storia italiana. La scomparsa annunciata dal Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Classe 37, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 68 seguendo divi e scandali con scooter e macchina fotografica al collo. È stato anche fotoreporter di guerra per la FAO in Iran, Iraq, Turchia, Siria e Giordania. Negli anni 2000 ha collaborato con il sito Dagospia pubblicando i libri in stile Kafonal. La larga vittoria in Turchia restituisce fiducia alla nazionale che venerdì affronterà la Francia nel terzo incontro di Nations League. Roberto Mancini può lavorare con serenità in vista della trasferta parigina, mentre sulla panchina della Turchia vive un momento difficile Vincenzo Montella. Sentiamo Gerardo De Vivo.
0: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT, Roberto Mancini passa dal KO col Belgio al largo successo in Turchia, con una certezza.
5: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra e quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
0: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, due KO di fila della sua Turchia e i fischi di Bursa.
6: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere.
0: E lui non si lascia di certo travolgere.
6: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
0: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
5: Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
0: Azzurri sereni dunque almeno fino al prossimo, speriamo lontano, KO.
2: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
7: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
8: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
9: Scopri i segreti che si celano dentro a castelli, palazzi, parchi e giardini privati e pubblici del Friuli Venezia Giulia. Lasciati incantare da proprietari e guide specializzate che ti condurranno alla scoperta del meraviglioso patrimonio storico della regione. Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre, Castelli Aperti. Non perdere l'occasione di immergerti in un'atmosfera d'altri tempi. Info su consorziocastelli.it, Instagram e Facebook.
10: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. Barcolana.

0: Nazia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Wow, cos'è questo?
2: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
1: E sotto?
2: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
1: E le saune?
2: Sì, sono state completamente rinnovate.
3: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
4: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
5: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
6: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
7: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
8: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
7: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Ricamificio Spillo. Il ricamo che ti distingue.
3: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile. Personalizzazione di capi di vestiario. Abbigliamento sportivo o da lavoro. Toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
2: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
3: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
2: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
3: Il ricamo che ti distingue.
4: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
5: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
6: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 full electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. B Barcolana.
7: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
4: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist, un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio.0 in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
8: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 14 e 7 minuti.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
3: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
4: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist. Un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio.0 in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
5: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
6: Sporco ostinato! Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?
7: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
8: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
7: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
8: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
7: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
8: Il ricamo che ti distingue.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno a tutti, e anche stamattina sulla costa del Friuli Venezia Giulia splende il sole. Sole che ci terrà compagnia per tutta questa settimana in corso, grazie alla presenza di un vasto anticiclone che permane fisso sull'Europa centro-orientale e riuscirà a proteggere anche la nostra regione. Quindi sia per la giornata di oggi, ma e anche domani, avremo cielo in prevalenza sereno ovunque. Temperature massime sia di oggi che di domani saranno piacevoli, intorno ai 25 gradi. Per quanto riguarda il vento, avremo sempre una rotazione del vento da burino che soffierà al mattino lungo la costa, a brezza che riuscirà a entrare sulla costa occidentale tra Lignano e Grado, mentre tenderà a permanere, seppur molto indebolita, Trieste e sul Carso. In temperatura del mare intorno ai 23 gradi, quindi ancora piuttosto finite per il periodo.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
3: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, Uni and ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Me gusta.
1: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50 con Arcadia. Più giovane, più bella.
2: Moon, la luna è più vicina che mai. Scopri la luna come non l'hai mai vista. Entra nel planetario e vivi l'emozione di una camminata nello spazio. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta. Moon, vieni a viverla a Jesolo. Aperto tutti i giorni fino al 30 settembre. Moon, vieni a viverla a Jesolo.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
1: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado. Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05 200 su unipoptrieste.it.

0: sia Giulia.
1: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: 55esima mostra regionale della mela, a Pantianicco, a pochi chilometri da Udine. Dal 26 al 4 ottobre, due fine settimana con la marcia tra i meli, le gare sportive, il raduno piaggio e di auto sportive, l'animazione per bambini, il concorso dolci a base di mele e miele, aperto a tutti. Musica e ballo accompagneranno entrambi i fine settimana, con DJ Michael Macor, Orchestra 90, Stefania Marchesi, DJ Bosco, Roger, La Voce del Sole, Cuori in Pista, e per il gran finale l'orchestra Mary Maffeis, mostra regionale della mela di Pantianicco. Seguici su Facebook o su prolocopantianicco.it.
1: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
2: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. Renato Keber.

0: www.radiocomp.com.
1: Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con Meteo Montagna. Cielo sereno su tutta la regione, in quota temperatura anche sopra la norma del periodo. 15 gradi a 1000 metri, 9 gradi a 2000 metri. Domani invece cielo sereno anche qui su tutta la regione, però potrebbe esserci qualche nebbia al mattino in Valcellina. Invece temperatura a 1000 metri 14, a 2000 metri 8 gradi. Andiamo a vedere invece a Sappada. Oggi abbiamo poco nuvoloso, venti che vanno fino a 22 km all'ora e dai 9 ai 17 gradi. Domani invece qualche nube sparsa, venti che fanno fino a 19 km all'ora e temperature dai 9 ai 17 gradi. Cortina d'Ampezzo invece oggi abbiamo velato poco nuvoloso, venti che vanno fino a 22 km all'ora, temperature dagli 11 gradi fino a 11-19 gradi. Domani invece nubi di passaggio, qualche nube sparsa verso sera, venti che vanno fino a 19 km all'ora, temperature dagli 11 ai 18 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Impugneranno la sentenza in appello gli avvocati dei tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati ieri nel processo per la morte di Giulio Regeni avvenuta 10 anni fa al Cairo. La Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohamed per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non è stata invece accertata la responsabilità dell'omicidio. Assolto un quarto imputato. Tra 90 giorni saranno rese note le motivazioni. Scoppia la polemica politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro degli esteri Tajani, che oggi prova a chiarire: mi sono limitato a fotografare la sentenza e proprio perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla. All'attacco però le opposizioni, Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Elish Line. Ennesima gaffe ed ennesima toppa per giore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Caro carburanti, dopo Eni e P, anche la Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso le famiglie italiane, ha commentato la premier Meloni. Intanto il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, a margine del forum euromediterraneo dell'acqua, ha annunciato che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Interrogato in questura per oltre un'ora, Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella. L'uomo è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi a Campobasso. Qui gli investigatori hanno acquisito una borsa con documenti di lavoro appartenuta alla moglie. Le perquisizioni arrivano il giorno dopo l'avvio degli accertamenti informatici su un computer e 10 chiavette USB sequestrati a Di Vita a fine luglio. Gli specialisti stanno estraendo i dati per ricostruire contatti, messaggi, ricerche online e altri elementi utili a capire che cosa sia accaduto prima dei malori. Di Vita non risulta indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta al momento contro ignoti. Calcio, rinfrancata dal netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo al lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano, giovedì ultima rifinitura prima del trasferimento in Francia. Venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
4: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
5: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
4: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
6: Wow, cos'è questo?
7: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
6: E sotto?
7: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
6: E le saune?
7: Sì, sono state completamente rinnovate.
8: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
9: Oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it. Scopri i segreti che si celano dentro a castelli, palazzi, parchi e giardini privati e pubblici del Friuli Venezia Giulia. Lasciati incantare da proprietari e guide specializzate che ti condurranno alla scoperta del meraviglioso patrimonio storico della regione. Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre, Castelli Aperti. Non perdere l'occasione di immergerti in un'atmosfera d'altri tempi. Info su consorziocastelli.it, Instagram e Facebook.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
2: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina, 67 Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
3: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist. Un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio Punto Zero in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
1: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico Teatro Triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51

0: e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
1: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È bufera politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini. Vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla, ha assicurato il vice premier. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose fra Tajani di AWS. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Assolto il 4 imputato. Dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione per le famiglie italiane, commenta la premier Meloni. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. E Bruxelles mette in guardia: ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti, afferma il commissario UE Jorgensen. Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare, così Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, parlando con i giornalisti mentre usciva dalla questura di Campobasso. L'uomo, che non risulta indagato, è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi, dove la moglie, Antonella Di Jelsi, era consulente del lavoro. Sequestrata la borsa della donna, trovata nell'ufficio. Tragedia questa mattina a Bolzano: una bambina di 5 anni è stata investita da un furgone nelle vicinanze di un ingresso del centro commerciale. La piccola, in condizioni disperate, è stata trasferita all'ospedale San Maurizio, dove è deceduta poco dopo. Sul posto gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto fatale. Basket: dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana vinta da Milano, che poi si è aggiudicata il trofeo, Olimpia e Virtus Bologna si ritrovano di fronte questa sera nella seconda giornata di Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
2: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi 2 weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla 3ª edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
3: 7 secoli di storia, 3 frammenti unici, un racconto europeo. La mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo 7 secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Sporco ostinato! Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto!
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in Piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist, un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio.0 in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
1: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
0: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
1: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
2: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
4: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stelle.

0: arredi tessili e accessori.
1: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
0: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
1: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
0: Il ricamo che ti distingue.
2: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist, un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio.0 in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3, youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dalle stalle del Capocol Belgio alle stelle del Blitz in Turchia, rinfrancata dal netto successo di Bursa, la nazionale di Roberto Mancini è tornata al lavoro a Coverciano. Nel 4-1 per l'Italia maturato col 3-0 in un primo tempo. Da applausi, due dei gol azzurri sono stati segnati da Davide Frattesi e Michael Caiode. Sentiamoli a Vivo Azzurro TV.
3: Era importante dare una risposta sul campo per ridare entusiasmo al nostro popolo che viene da delle delusioni abbastanza cogenti, quindi è importante ripartire, rispondere sul campo, e credo che l'abbiamo fatto ampiamente. Bisogna fare un passo alla volta, prima fare la scintilla e poi ci buttiamo tutta la legna sopra.
4: È qualcosa di incredibile che aspettavo da tanto, sinceramente non così ovviamente, però sono molto molto contento, non avrei mai pensato di poter essere qui e quindi sono veramente veramente contento di tutto quello che ho fatto, però siamo solo all'inizio, non ho ancora fatto niente e bisogna continuare così.
2: Oggi allenamento a porte chiuse, domani ancora allenamento a Coverciano, giovedì mattina la rifinitura prima del volo per Parigi, venerdì sera la sfida con i transalpini nella tana dello Stade France a Saint-Denis. Tra le gare di Nations stasera in primo piano quella di Siviglia, dove la Spagna campione del mondo attende la Croazia. Sfida nella sfida il confronto generazionale tra Lamine Yamal e l'eterno Luka Modric, a segno sabato nella vittoria sulla Repubblica Ceca a Praga, dove stasera arriva l'Inghilterra battuta al debutto dalla Spagna. Entrambe le gare alle 20:45, stesso orario per Scozia-Svizzera e Slovenia-Macedonia del Nord nel gruppo B del torneo. Adesso è ufficiale, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, sostituisce l'esonerato Cuesta. Il tecnico in giallo-blu da calciatore dal 2002 al 2005 ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione con opzione per altre due. Basket, dopo essersi già affrontata in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana, vinta da Milano che poi si è aggiudicata il trofeo, l'Olimpia e la Virtus Bologna si ritrovano di fronte stasera nella seconda giornata d'Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Stesso orario per Venezia-Francoforte in Eurocup, che dalle 18 vede Trento di scena in Lituania col Neptunas. La Ferrari blinda il team principal Frédéric Vasseur. Dopo il caos creato dall'autocandidatura di Christian Horner, ex numero uno Red Bull, Maranello precisa. La posizione della Ferrari è chiara e non è cambiata. La fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa. Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al Porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze. È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella. Quest'anno al Comunale di Monfalcone dai forma al tuo teatro. Con la card della nuova stagione dal 3 ottobre puoi regalarti musica, prosa e grandi emozioni. Giusy Ferreri, Gegé Telesforo, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Sonics, Acrobati Volanti e tanti altri appuntamenti da scoprire. La card è in vendita da sabato 3 ottobre. Teatro di Monfalcone. Scegli il tuo spettacolo. Vivi la tua stagione.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: tutti a Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio a tutti, ancora un'altra bellissima giornata sulla nostra regione, del tempo che farà compagnia almeno per tutta questa settimana grazie alla presenza di un vasto e robusto anticiclone che permarrà fisso sull'Europa centro-orientale e proteggerà anche la nostra regione. E scendendo un po' più nel dettaglio, nella giornata di domani, mercoledì, avremo tempo stabile con cielo prevalente a sereno. Al mattino sulla costa soffierà borino che poi tirerà brezza nella costa occidentale tra Lignano e Grado, mentre potrà permanere a Trieste sul Carso seppur indebolito. In quota in montagna sarà mite e secco con torre termico a quasi 4.000 metri di altitudine. Giornata comunque gradevole anche sulla pianura, con massime che avranno picchi di fino a 26 gradi. Quanto riguarda invece la giornata poi di giovedì, nulla, nessun cambiamento significativo, ma al mattino cielo sereno, al pomeriggio potrebbe essere poco nuvoloso per l'arrivo di per il passaggio di velature di nube alte. Come domani avremo sempre borino al mattino sulla costa che poi tenderà a girare a brezza nel pomeriggio, specie tra Lignano e Grado. E anche giovedì, giornata di giorno, temperature gradevoli, con punte fino a 26-27 gradi in pianura.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, Padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
1: 55esima mostra regionale della mela a Pantianicco, a pochi chilometri da Udine. Dal 26 al 4 ottobre, due fine settimana con la marcia tra i meli, le gare sportive, il raduno piaggio e di auto sportive, l'animazione per bambini, il concorso dolci a base di mele e miele, aperto a tutti. Musica e ballo accompagneranno entrambi i fine settimana, con DJ Michael Macor, Orchestra 90, Stefania Marchesi, DJ Bosco, Roger, La Voce del Sole, Cuori in Pista, e per il gran finale l'orchestra Mary Maffeis. Mostra regionale della mela di Pantianicco. Seguici su Facebook o su prolocopantianicco.it.
2: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
3: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Meizlich ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
1: Oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
5: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
4: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte ai carburanti, intanto, dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità delle limitazioni, ma ha informato che applicherà una approccio modulare. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Plauso con riserva da parte di Assoutenti. Bene il taglio applicato da Kuwait, ma serve indicare lo sconto effettivo, sottolinea l'Associazione dei Consumatori. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Invocano le dimissioni sia VS che Italia Viva. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto, aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Nuove tensioni Russia-NATO. Mosca, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile nei confronti dell'exclave di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto, perché Mosca è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di aver anche risposto denunciando le minacce di usare la forza da parte di Mosca. La NATO è un'alleanza difensiva, precisa il portavoce Hart, e nessuna delle nostre attività o esercitazioni rappresenta una minaccia per alcuna parte della Russia. Scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un gruppo di 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I disordini sono scoppiati quando gli agenti sono giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del premier. Calcio: i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia, la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric. Si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist. Un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio.0 in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
2: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico Teatro Triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
3: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
4: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
5: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

0: Scopri i segreti che si celano dentro a castelli, palazzi, parchi e giardini privati e pubblici del Friuli Venezia Giulia. Lasciati incantare da proprietari e guide specializzate che ti condurranno alla scoperta del meraviglioso patrimonio storico della regione. Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre, Castelli Aperti. Non perdere l'occasione di immergerti in un'atmosfera d'altri tempi. Info su consorziocastelli.it, Instagram e Facebook.
1: Wow! Cos'è questo?
2: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro e si apre persino.
1: E sotto?
2: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle Terme di Lasco, in Slovenia.
1: E le saune?
2: Sì, sono state completamente rinnovate.
3: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
4: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
5: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
6: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
5: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
6: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
5: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
6: Il ricamo che ti distingue.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 92.0 FM.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
3: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
4: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
3: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
5: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist. Un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri.

0: Zero FM.
1: Punto zero FM.
2: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti

0: Snap.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Russia, NATO, nuove tensioni. Mosca ha inviato una lettera di protesta contro la linea definita irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nel testo, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO ha confermato di aver ricevuto la lettera e di aver risposto, sottolineando il ruolo difensivo dell'alleanza e che l'esercitazione non rappresenta una minaccia per la Russia. E bufera politica dopo le parole del ministro degli esteri italiani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri precisa: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati.
2: L'economia.
1: Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà infatti, tramite Plenitude, un'offerta al prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche la Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal prossimo 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità del price cap, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Plauso con riserva da parte di assoutenti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo, sottolinea l'associazione dei consumatori. Restano sulle barricate i benzinai, che denunciano il rischio di concorrenza sleale e reclamano regole chiare. Giuseppe Sperduto, presidente FAIB Confesercenti.
3: Ma al di là della spinta politica, sicuramente l'Eni, che è una società petrolifera a partecipazione statale, può essere stata, ben venga, una sollecitazione da parte del governo. Sicuramente una pressione c'è stata. Dico ben venga per il semplice fatto che deve spingere, come è successo per IP e come dovrà succedere per Kuwait e per Tamoil, la stessa cosa.
1: Ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo, non prevediamo problemi di approvvigionamento, ma prevediamo prezzi molto alti, lo ha detto il commissario europeo Jorgensen a margine del Consiglio Informale Energia di Dublino. Dall'inizio della crisi in Medio Oriente, ha aggiunto, abbiamo superato i 100 miliardi di euro di costi aggiuntivi per l'energia. Chiusura contrastata per le borse europee, Piazza Affari si attesta intorno alla parità, bene i titoli tecnologici, male gli energetici nel secondo giorno del tetto ai prezzi dei carburanti deciso da alcune compagnie. In rosso Wall Street, le tensioni internazionali accompagnate dallo shock energetico pesano sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund ha superato la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. In calo il prezzo del petrolio, il Brent viaggia intorno ai 97 dollari al barile, giù anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
4: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
5: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi 2 weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
4: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
6: Sabato 3 ottobre, Radio.0 sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la 4ª edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio.0, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
7: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
6: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50 con Arcadia. Più giovane, più bella.
0: Porco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno a tutti, anche stamattina sulla costa del Friuli Venezia Giulia splende il sole. Sole che ci terrà compagnia per tutta questa settimana in corso, grazie alla presenza di un basso anticiclone che permane fisso sull'Europa centro-orientale e riuscirà a proteggere anche la nostra regione. Quindi sia per la giornata di oggi ma e anche domani avremo cielo in prevalenza sereno ovunque. Temperature massime sia di oggi che di domani saranno piacevoli, intorno ai 25 gradi. Per quanto riguarda il vento, avremo sempre una rotazione del vento da burino che soffierà al mattino lungo la costa, a brezza che riuscirà a entrare sulla costa occidentale tra Lignano e Grado, mentre tenderà a permanere, seppur molto indebolita, Trieste e sul Carso. La temperatura del mare intorno ai 23 gradi, quindi ancora piuttosto mite per il periodo.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
3: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

0: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, Padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
4: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist. Un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani

0: oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di

0: Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
1: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
2: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
1: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
2: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
1: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
2: Il ricamo che ti distingue.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

vivo, odio i film che mi proponi. Sono lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti. No.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas, nuova mossa di Eni per calmierare i prezzi elevati degli energetici. Intanto anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, annuncia un price cap su benzina e gasolio. Oggi ai distributori prezzi in ribasso. Il servizio è di Alessio Galea.
1: Dopo il price cap sui carburanti, Eni lancia lo sconto sulla bolletta. Dal primo al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta scontata del 30% su energia elettrica e gas a prezzo fisso bloccato per 2 anni. Intanto, dopo Eni e IP, anche la Kuwait applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre, applicando un approccio modulare. Un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane, ha commentato la Premier Meloni. Plauso con riserva di Assoutenti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale e sul fronte dei prezzi l'osservatorio del Mimit registra ribassi già da questa mattina. Sulla rete stradale il prezzo medio dei carburanti in modalità self è pari a 2,12 € al litro per la benzina contro i 2,15 di ieri e di 2,33 per il gasolio, ieri era 2,36. In autostrada il prezzo medio self è di 2,18 per la benzina e di 2,38 centesimi per il gasolio.
0: Pronti a far ricorso in appello i legali dei 3007 egiziani condannati ieri dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture su Giulio Regeni, morto al Cairo 10 anni fa. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio, assolto il quarto imputato. Intanto si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri da Tajani. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri ha chiarito la sua posizione.
2: Mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri. E proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo, perché noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità.
0: Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, attacca AWS. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Sentiamo la Dem Chiara Braga.
3: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
0: Russia NATO, nuove tensioni. Mosca, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha scritto una lettera per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando così notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nella missiva, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e replica: siamo un'alleanza difensiva, nessuna delle nostre attività rappresenta una minaccia per la Russia. Il giallo di Pietracatella, Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è tornato oggi intorno alle 13 in questura per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Nel pomeriggio è stato ascoltato nuovamente per la 3ª volta in poche ore. Questa mattina scattate perquisizioni nei suoi studi professionali. L'uomo non è indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. Sarà eseguita venerdì l'autopsia sui resti di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi nell'appartamento di via Gulli a Torino. L'esame sarà fondamentale per accertare le cause del decesso, avvenuto al termine di un festino a base di droga e alcol durato 2 giorni. 3 le persone in carcere, tra cui Cristian De Olivera Morando, il 26enne che ha raccontato agli investigatori di aver stretto al collo la vittima fino a fargli perdere conoscenza. Calcio in chiusura, rinfrancata dal successo in Turchia, l'Italia di Mancini prepara la sfida di venerdì a Saint-Denis nella Tana della Francia, 3º incontro della Nations League che questa sera promette spettacolo. Dopo il faccia a faccia a Wembley, vinto dai campioni del mondo, tornano in campo Inghilterra e Spagna. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Francia prima a punteggio pieno, seguita a pari punti da Belgio e Italia, con la nazionale di Roberto Mancini terza per il KO nello scontro diretto, ma rivitalizzata dalla larga vittoria in casa della Turchia, ultima nel gruppo. Dopo gli incubi della sconfitta all'esordio, aspettando la trasferta di venerdì con la Francia, gli azzurri possono guardare con serenità le sfide di stasera, che promettono spettacolo. Assicurato quando in scena c'è la Spagna, 3-2 in rimonta sull'Inghilterra nello show di sabato a Wembley, sono 39 le partite senza sconfitte, le Furie Rosse ospitano a Siviglia la Croazia. Da una parte il nugolo dei campioni dei padroni di casa col diamante Lamine Yamal, dall'altra gli ospiti diretti dal maestro Luka Modric. 41 anni e non sentirli, a segno sabato nella vittoria sulla Repubblica Ceca a Praga, dove stasera arriva l'Inghilterra di Kane. Vietato sbagliare, chi perde resta pericolosamente all'ultimo posto nel gruppo, con lo spettro della retrocessione nella Serie B del torneo. Entrambi i match alle 20:45.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico Teatro Triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
6: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
6: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
7: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
8: Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdzlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.

0: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti, e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
2: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
3: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze. Quest'anno al Comunale di Monfalcone dai forma al tuo teatro. Con la card della nuova stagione dal 3 ottobre puoi regalarti musica, prosa e grandi emozioni. Giusy Ferreri, GG Telesforo, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Sonix, Acrobati Volanti e tanti altri appuntamenti da scoprire. La card è in vendita da sabato 3 ottobre. Teatro di Monfalcone. Scegli il tuo spettacolo. Vivi la tua stagione.

0: Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio a tutti, ancora un'altra bellissima giornata sulla nostra regione, bel tempo che terrà compagnia almeno per tutta questa settimana grazie alla presenza di un vasto e robusto anticiclone che permarrà fisso sull'Europa centro-orientale e proteggerà anche la nostra regione. Scendendo un po' più nel dettaglio, nella giornata di domani, mercoledì, avremo tempo stabile con cielo prevalente sereno. Al mattino sulla costa soffierà borino che poi tirerà brezza nella costa occidentale tra Lignano e Grado, mentre potrà permanere a Trieste sul Carso seppur indebolito. In quota in montagna sarà mite e secco con calore termico a quasi 4.000 metri di altitudine. Giornata comunque gradevole anche sulla pianura, con massime che avranno picchi di fino a 26 gradi. Quanto riguarda invece la giornata poi di giovedì, nessun cambiamento significativo, ma al mattino cielo sereno, al pomeriggio potrebbe essere poco nuvoloso per il passaggio di velature di nube alte. Come domani avremo sempre borino al mattino sulla costa, che poi tenderà a girare a brezza nel pomeriggio, specie tra Lignano e Grado. E anche giovedì, giornata di giorno, temperature gradevoli, con punte fino a 26-27 gradi in pianura.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
4: State ascoltando Verano Latino.

0: I pump it. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi.

0: bambini si divertono e... i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.

0: soluzioni per vivere meglio?
1: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
0: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3, youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
2: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: sia Giulia.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

veleno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. Lo avevo già previsto, le conseguenze.

0: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
1: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città.

0: offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.

0: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
1: Sabato 3 ottobre, Radio.0 sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio.0, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

Mia fra corre d'asse, se un colpo in testa ne uno più grosso. Tech pack, tutta Nike addosso, sputa al posto di blocco. Se la strada chiama risponde, il primo che dice è pronto. Più Rex, più diamanti adesso.

every night. In testa aveva solo guai. Tech pack tutta Nike, all black bastard su una bike. Black mask, tech pack, all day tutta Nike. Dry tech fumo dry, all black bastard su una bike.

0: casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
3: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
2: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
3: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
2: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
3: Il ricamo che ti distingue.
4: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2, un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
1: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e

0: Sciroppo di Trap con Joe DJ.
1: Axo.
2: Now, turn that up.

0: mezz'ora.
1: Hustle.
2: Ero mani nella saccoche.
1: Hustle.
2: Polizia cerca la password.
1: Hustle.
2: Ero mani nella saccoche.
1: Hustle.
2: Polizia cerca la password.

Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

92.0 FM.

0: 100.0 FM.
1: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.